0: e sentirmi veramente al sicuro?
1: Allora la risposta è MG.
2: Scopri la gamma MG Full Hybrid a partire da 16.990 euro con finanziamento. Annuncio pubblicitario con finalità promozionale salvo approvazione di Santander Consumer Bank. Termini e condizioni su mgmotor.it.
3: Ti aspettiamo negli MG Store.
4: Corri da Troni! Dal 28 aprile al 20 maggio acquista due dei tantissimi prodotti in promozione. Il meno caro lo paghi la metà. Cosa aspetti? Approfittane subito. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
5: Stanchezza da cambio stagione? Prova Supradin Ricarica.
6: Un concentrato di vitamine e minerali che attivano la tua energia con 7 azioni in una compressa.
5: Supradin, ricarica la tua energia durante il cambio di stagione.
7: Siti, app, password e le persone. C'è Groupama Assicurazioni, la soluzione in persona. Protegge il tuo mondo con la polizza casa senza confini. Messaggio pubblicitario. Prima della sottoscrizione leggi il set informativo in agenzia o su groupama.it.
8: Pioggia, sole, vento, pioggia, poi di nuovo sole.
9: Amore, non esistono più le mezze stagioni.
8: Una cosa per fortuna esiste: la mid-season sale di Pittarosso, con sconti fino al 50%.
9: Gli sconti della mid-season sale di scarpe e scarpe, vorrei dire.
8: Sole o pioggia non importa. Da scarpe e scarpe e da Pittarosso, l'importante sono gli sconti fino al 50%.
9: Pittarosso o scarpe e scarpe? Dove vai? Non sbagli mai. Promo valida fino al 5 maggio su articoli selezionati.
10: Monte Carlo Nights Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. Un'emozione lunga, una notte. Monte Carlo Nights Club. Solo su Radio Monte Carlo.

Monte Carlo Nights nel nostro Club for the Weekend. Ricordiamo Prince con questo suo Chelsea Rogers, un brano di Prince del 2007, e 10 giorni fa c'era proprio la ricorrenza del 10° anniversario della scomparsa di questo straordinario artista americano che abbiamo avuto il piacere anche di vedere in concerto, per capire il suo talento, il suo modo di suonare, di vestire. Aveva tutto, Prince era davvero speciale. Chelsea Rogers era il brano. La musica adesso è una collaborazione con Marilyn Bob e Masky Morley, e ascoltiamo un brano che si chiama Pink and White on Radio Monte Carlo.

0: Monte Carlo Night Club
1: ritorna tra poco.
2: E ora, amici, una hit che piace sia ai dentisti che ai commercialisti.
3: Forrest, ma cosa sta dicendo?
2: Alzate il volume!
4: Dobbiamo proprio?
2: Buoni pasto, ticket restaurant, Edenred. Deducibili per aziende, partite IVA, facili da attivare e i più utilizzati e accettati in tutta Italia. Tra bar, ristoranti, supermercati e anche discount.
4: Ma dove l'ha sentita?
2: Su ticketrestaurant.it o chiamando l'800-600-100.
5: La bella stagione chiama. Eucerin Sun risponde. La protezione completa consigliata dai dermatologi. Acquista un solare Eucerin al 30% di sconto e due al 40% in farmacia e parafarmacia. Sconto consigliato sul prezzo al pubblico, liberamente determinato dal rivenditore.
6: Da oltre un secolo Steel crea strumenti pensati per affrontare le maggiori sfide. Motoseghe, decespugliatori, soffiatori, tosasiepi. Attrezzature nate per lavorare, resistere, accompagnarti ogni giorno. Steel, creati per la natura. Al tuo fianco dal 1926. Scopri tutte le promozioni e i rivenditori specializzati sul sito steel.it.
7: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
8: Chiudi gli occhi, lo senti il peso sul tuo intestino, la stitichezza ti blocca. Ripeti con me. Ora lascia andare il peso delicatamente. Only goal.
9: Only goal.
10: Quando la stitichezza diventa un peso, Oligol ammorbidisce le feci con delicatezza. Oligol, via il peso della stitichezza. Oligol è un dispositivo medico CE0426. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni per l'uso.
11: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come il climatizzatore Olympia Splendid Aria al 12.000 BTU in classe A+, tuo a soli 199,50 €. Regolamento dei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
12: La notte insonne col ventilatore? Ha un climatizzatore da sogno. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Il tuo nuovo climatizzatore lo paghi in 5 anni direttamente in bolletta. In più, fino al 31 maggio hai uno sconto di €150. A2A Life Company. Scopri dettagli e condizioni su A2A.it.
13: Quando ci fa sentire così bene. Quando ci restituisce le energie. Quando ci spinge a dare il meglio, allora è amore. È Grana Padano. Ricco di calcio, proteine, con meno grassi e naturalmente senza lattosio. Perché chi ci ama ha a cuore il nostro benessere. Grana Padano, un'emozione italiana.
14: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
15: In Fondazione Umberto Veronesi vogliamo ridurre le distanze tra ricerca scientifica e cura. Per questo sosteniamo la ricerca d'eccellenza sui tumori con un unico obiettivo. Trovare cure sempre più efficaci, in tempi sempre più brevi. Sostieni la ricerca anche tu. Destina il tuo 5 per 1000 a Fondazione Veronesi. Perché contro i tumori siamo tutti dalla stessa parte. Scopri di più su fondazioneveronesi.it.
16: Noi siamo giovani wannabe. Ti dedico l'autostrada.
17: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto. Il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a €11,90. E per i più piccoli, menù Kids Snack a €7,90. In più partecipa al concorso Menù Gusta e Vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
18: Make the night fly.
19: The night fly.
18: Ti invita a Monte Carlo Nights Club su Radio Monte Carlo.

buona serata e buon weekend con Radio Monte Carlo e buon primo maggio con la musica di H.P. Vince, con il suo omaggio alla musica di Bill Withers con Grandma's Hands. Qui lui ha fatto un groove completamente diverso dall'originale e la fa chiamare soltanto Grandma invece di Grandma's Hands. Adesso ascoltiamo gli Close Counters, che sono andato a rivisitare la musica di Marvin Gaye, il brano I Want You, nel nostro club for the weekend, Close Counters.

0: Monte Carlo Nights Club.
1: Torna tra poco.
2: Radio Monte Carlo presenta Coming Soon Radio.
3: Il re è tornato. Senti ogni nota.
4: Credo che la musica possa cambiare il mondo.
3: Vivi l'evento cinematografico dell'anno. Michael, solo al cinema.
5: A Radio Monte Carlo sono le ore 23.
0: Monte Carlo Nights.

la musica dalla notte di Radio Monte Carlo con i nostri amici Incognito, di un album di Bluey del 2016 che si chiama Incognito Plays Jazz Funk Classics, e questo classico che abbiamo ascoltato si chiama Feel the Real, e loro torneranno in Italia quest'estate per qualche concerto, un gruppo assolutamente da vedere. Adesso una rivisitazione di un successo degli anni 70 della cantante inglese Kiki Dee, la versione che ascoltiamo dal suo successo I've Got the Music in Me, ovvero Ho la musica dentro di me, è rivisitato da Sergeant Slick e la voce di Marsha Hines on Radio Monte Carlo.

0: Monte Carlo Nights.
1: Monte Carlo Nights.
0: Torna tra poco. Stay with us.
2: Grazie a Turisanta e l'ente del turismo egiziano, parliamo dell'ospitalità all-inclusive del Rixos Premium Seagate a Sharm el-Sheikh, un resort a 5 stelle con accesso diretto alla barriera corallina e giardini che si estendono a sabbie dorate. E poi divertimento, intrattenimento e una vasta offerta culinaria. I vostri bambini andranno pazzi per il Rixos Aqua Venture Park, uno dei parchi acquatici più famosi della regione. Nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanta.it in collaborazione con l'ente del turismo egiziano.
3: Da Troni fino al 20 maggio acquista due prodotti, il meno caro lo paghi la metà, come Thomson Go TV, la smart TV da 32 pollici che porti ovunque, 4 ore di autonomia, tua a soli 249,50 euro, regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
4: Capelli deboli che cadono? O ti senti così?
5: Aiuto, cadiamo!
4: O ti senti ACT?
6: Oh, che forza!
4: Miglio-Cres ACT è l'integratore alimentare che favorisce il benessere dei capelli e delle unghie. Due mesi di trattamento a soli 24,90 euro. In farmacia e parafarmacia. Problemi alle vie urinarie? O ti senti così? O ti senti ACT? Cistitact favorisce la regolare funzionalità delle vie urinarie. In capsule bustine da 9,90 euro. Provalo in farmacia e parafarmacia.
7: Vorresti un mondo di protezione? Possiamo entrare in Scalibor. Collare antiparassitario che protegge dal rischio di trasmissione della leishmaniosi per 12 mesi. 6 mesi contro zecche e zanzare, 4 mesi contro le pulci. Scalibor è un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglietto illustrativo. Non usare sui gatti.
8: Noti niente? Occhiali nuovi! Pensa che sono andato da Grand Vision. Mi hanno fatto gratuitamente il test della vista e... con Grand Vision Plus ne ho presi addirittura due.
9: Scegli Grand Vision Plus, la soluzione che ti permette di avere subito due occhiali da vista e di pagarli in due anni da 10 euro al mese. E in più sconti e vantaggi esclusivi anche su occhiali da sole e lenti a contatto. Prenota un appuntamento su grandvision.it. I nostri ottici ti aiutano sempre a trovare ciò di cui hai bisogno. Termini e condizioni sul sito. Grand Vision. Vederci bene insieme.
10: Permesso? Che bel terrazzo, che fiori!
11: Ah, da quando ho applicato schermo terrazze non ho più infiltrazioni e posso dare alle mie piante un sacco d'acqua.
10: L'ha applicato da sola?
11: Ma certo, pennello, polso e voilà!
10: L'allievo che supera il maestro!
12: Schermo terrazze, per terrazzi, balconi, tetti piani, muri mattoni e calcestruzzo. L'idrorepellente professionale di Winkler che penetra in profondità nelle fughe, facile da stendere, a basso impatto ambientale e inodore.
13: Schermo terrazze Winkler. Informati dai rivenditori di materiali edili e su winklerchimica.com.
14: Le indimenticabili auto di papà, modelli da collezione che hanno fatto la storia, curati in ogni dettaglio. Collezionale tutte. Fiat 124, Alfa Romeo Giulia Super, Fiat 1 e tante altre. Questa settimana in edicola Volkswagen T1 del 56.
15: Solo da 1 euro con Passione Casa, se acquisti uno dei prodotti selezionati, hai in abbinata l'esclusiva Smart TV Yopli 32 pollici e puoi pagare anche a tasso zero in 10 rate fino al 21 maggio. 1 euro.
16: Tag 0%, messaggio pubblicitario Secci nei negozi 1 euro, intermediario del credito in esclusiva, salvo approvazione Agos.
17: 1, 2, 3, 4.
0: Monte Carlo Nights Club. Club.
18: Monte Carlo Nights Club. The finest music from the best artists around the world.
0: Monte Carlo Nights Club. Club. Solo su Radio Monte Carlo.
17: 4, 3, 2, 1.

Ogni tanto si ritrova dei grandi classici del passato, rivisitato, rivestiti. L'originale di questo brano di Marvin Gaye e Tammi Terrell risale a 1967. La versione che abbiamo ascoltato è dagli anni 80 con la voce incredibile di Jocelyn Brown con il progetto Inner Life, Ain't No Mountain High Enough. La musica adesso arriva da New York City con la bravissima Anané, con un remix di Musti dal suo brano Lascia che io sono la tua fantasia. Let me be your fantasy. Whoa!

0: Monte Carlo Nights torna tra poco. Stay with us.
1: Noi siamo giovani wannabe, ti dedico l'autostrada.
2: In viaggio per le vacanze? Fermati in Autogrill. Per te c'è il menù perfetto, il tuo panino preferito, una bibita, un dolce o la macedonia a 11,90 euro. E per i più piccoli, menù kids snack a 7,90 euro. In più partecipa al concorso Menù Gusto e vinci. Puoi vincere subito tantissimi premi e partecipare all'estrazione finale di 5 Samsung Galaxy S26. Regolamento su myautogrill.it.
3: Da offerte luce e gas che sono un salto nel buio a offerte chiare e un servizio clienti di persone vere. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Per te 2 anni a prezzo fisso e fino a 150 euro di bonus su offerte dedicate. A2A Life Company. Per dettagli dell'offerta e condizioni verifica su A2A.it.
4: Bella, dolce, meravigliosa. Ogni giorno una lotta ci confonde da renderla un po' sgualcita. La vita è un miracolo che va così. E come in un film o in una canzone può essere raccontata. Dalla natura alla scienza, dagli animali alla storia, dallo spazio all'ignoto. La vita scorre in TV su Focus, canale 35.
5: Da Troni fino al 20 maggio acquista 2 prodotti, il meno caro lo paghi la metà. Come il lavapavimenti Polti Rollistem che aspira, lava e igienizza con il vapore. Tu a soli 174,90 euro. Regolamento nei punti vendita. Troni, non ci sono paragoni.
0: Monte Carlo Nights Club. Club. Entra anche tu nel club più elegante e raffinato.
6: Monte Carlo Nights Club. A different style, a different choice of music.
0: Monte Carlo Nights Club.

buona serata con la musica di Monte Carlo Night Club for the Weekend e buon weekend. Abbiamo ascoltato una versione di un brano di successo di Nina Simone degli anni 60, Sea Line Woman, qui remixato dagli Jazz insieme con la cantante canadese che abbiamo ospitato qualche settimana fa a Blue Note di Milano. Lei si chiama Dominique Phil-Aimé, che ha cantato Sea Line Woman. Adesso un incontro con Dave Anthony, Alicia Leigh e Osson Led e ascoltiamo da Yoruba Soul Club Mix di I Feel For You. I feel-

0: Entra anche tu nel club più elegante e raffinato. E raffinato.
1: Monte Carlo Nice Club.
2: The finest music from around the world.

0: si chiama I Wanna Thank You, ovvero Vorrei Ringraziarvi. La versione che abbiamo sentito è di Harry Romero insieme con Alex Alicea e José Núñez, e anch'io vorrei ringraziarvi per l'ascolto di Monte Carlo Nights, Monte Carlo Nights Club for the Weekend, e ogni sabato e domenica c'è la nostra Maggie che vi racconta la storia del nostro programma Monte Carlo Nights Story. Un abbraccio a Luca Onari con me in regia. Ciao Luca, buon weekend a te, e voi amici, ovunque andate questo weekend, avrete sempre con voi la buona compagnia di Radio Monte Carlo. Da Nick the Nightfly, per adesso, nice one e ciao for now.
1: A Radio Monte Carlo è mezzanotte.
2: Welcome to Buddha Bar Monte Carlo.
3: Buddha Bar Monte Carlo.
2: From the Principality of Monaco.
3: Buddha Bar Monte Carlo.
2: Il club più esclusivo del mondo. An hour of special mixed music by Papa DJ.
3: Best lounge music, chill out, ethno beat, and much more.
2: Buddha Bar.

0: Buda Bar Monte Carlo. Il locale lounge più esclusivo. Solo su RMC.
1: Special Mixed Music by Papa DJ.

0: Monte Carlo Night Story.
1: I brani che hanno fatto la storia di Monte Carlo Nights. Ogni weekend, dalle 22, solo su Radio Monte Carlo.
2: Corri da Troni!

0: Sony, non ci sono paragoni.
1: Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Riparte il Buddha Bar.
2: Buddha Bar Monte Carlo. Best lounge music, chill out, ethno beat and much more.
1: Su Radio Monte Carlo, sonorità esclusive dal locale lounge più glamour del mondo.
2: Buddha Bar Monte Carlo.

0: Con RMC entri al Buddha Bar, Monte Carlo.
1: Special Mix Music by Papa DJ.

0: Radio Monte Carlo. Ben ritrovati su Radio Monte Carlo. Riparte il Buddha Bar.
1: Buddha Bar Monte Carlo. Best lounge music, chill out, ethno beat and much more.
0: Su Radio Monte Carlo, sonorità e

0: from the Principality of Monaco, Buddha Bar Monte Carlo, il club più esclusivo del mondo. Appointment with Buddha Bar Monte Carlo next Friday from 2400. Next Friday from 2400. Buddha Bar Monte Carlo.
1: Monte Carlo Nights. Con Turisanda e l'ente del turismo egiziano. Scopri un mare cristallino e fondali straordinari. Parti per un viaggio indimenticabile sul Mar Rosso in Egitto. Nelle migliori agenzie di viaggi e su turisanda.it.
2: A Radio Monte Carlo è l'una.

novità. New Classics. Una sofisticata selezione di nuove versioni dei grandi classici e delle hits del nuovo millennio. New emotions. New sounds.

0: You're listening to Radio Monte Carlo New Classics.
1: A Radio Monte Carlo sono le ore 2.